Uete, in inter hoto, ultimo dagua, eternita di estanti pasalti, grace in te sain la voce, futuro iration jubile, memorie dagua, voci rare fateno la tempesta, ramenti appena percepiti, di un tempo spezzato, di un ritorno infinito. Tutto ciò che può essere detto, già, compiuto, istantaneo nella voce fluida della pioggia, nella luce rotta del turno, nell'attimo incerto di rifluire, che non avrà mai fine.